gioia brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quel

Per montagne, per valloni, con le nevi sulle oni, a concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quel